0: Wato Tapadron. Pull it up from top, from top, from top, from top.
1: Adi se prei spesturtum di Papa Touchi. Adi se prei di Sani Papa Touchi.